0: Carine, Paco Vázquez, la tua GD. Ma peccave, devo cantare un tappa, si capaglia una gilucina, che gubigia, peu, cavani, non ti vieni, schiceca. La ta, la gigna, non stalle ni guinu, ni rula vieni, schiceca, si caiuni tu, si caianda, cagela tu, ti gilau in tu. Già gendanandati, Panesa, cuiubinetuni, caduianu cagidi, ne che nasce, ianagi, marus di sull'Asia, pavia cacai, candapi che ci l'aiuti, ne maca bisaniru cavena, nappa beu, seda giuine cavelanu, i satila la guia. Na kinye gappa dulando runi. Na mesa aquí balugenda nanda. Ne makadu ya nuni, makaditi nuni. Makabani nuni. Ne na kinye kasira velatu dija gijela nusika ganda. Gire kanuni. Kadiguni na shatta penilan. Padiu sisti ya nu. Bueno. Buenas. Nandi, tonti kani. Heriberto Valdivieso. Giralo. Ah, Heriberto. Ah, Chinalo. Colonia La Esperanza, si casa Catura acá.
1: Uno de carretera se va a decir, de ne, de papá, si no de ne, que a las 7, se de Anica.
0: Ya.
1: Va a venir a reportar, doni, va a visagar, de un ídola. Pero, nada, creo que más de Ana, ni. Entonces, nada, ven nada, que para venir a más de Ana, mañana para de Ana, pues, pero... ragazzi di Diani, poi si radi, mi di, non ce la puoi. Ma di una panna cosa vuoi dire, poi mo cacciare a perdersi, la scossa che mi rotò, poi. Ma via cacci, poi, di commissione, nada, che ma via, anna, negati di Diani, cacci di. Si radi, mi di, radi, non dovrà unire, entrare, radi, entre Gloria Sanchez, ne este, sti colonia, nave, 30 di marzo. Paracciù non è la panteone, non è santo, ni noi, anna, di, la panteone umana, cubica. Pues ya dice una gana, biche, pero si casala, chilato, manga, pues, pues, ti necesitala o este, ti da una gana. Casi no la calla Beli, pues, pañanda el niño, es un jefe, cala, de que pañanda, usted debe estar técnico, acá, pues.
0: Ya.
1: Porque no chiudí, dura, pues, la cabuidó, ya. Neymana no irá a una gana, casaca, y si la ayudí, la casila, pues, este. Tomaron chivin, ¿sabes, che? Acá ni el que viene marcada, este, calla a ver, y de papá pagando un apoyo a rulado, la para ni neucas ahí, chica, pues.
0: Ya.
1: Para ver a Guya, que sin andar a ganar, acá vive una isla, ni colonia, la esperanza, la, ni la gloria, la negra, colonia, güey, dicha, haga, biche, dirijo, pues.
0: Heriberto, ñe, napa tú, tú la, napa, Rudy Cabela, tú tienes número de reporte, napa lúndila. Ya, napalú número, cala napalú folio, cala singerábica, vení. Ajá, ya. Ajá. Ah, ya, pero... Heriberto, ¿no tú usas la de Giratu napa número de reporte, cala? Bueno, Vicente Andirano. Ajá. Bueno, Nagasi Duma, Guyubela, camina, Heriberto. Colonia La Esperanza. Uh-huh. Bueno, Heriberto. Gaguearon una gas y un sisanta con dinero acá. Ajá. Bueno. Mape cagaule este y alulbi, ¿no? Bueno, Heriberto. Ya. Saqué acá. Cadira casi. Tal lerubin ni casa casi caca. Mama queruganda, tira velato. Se da yuin en unidilla. Manapallí. Se da yuin en unidilla. Ne solo hacia vinir una diagana. Vinni. Nanna. Rari dija rusette dija ma gunava ma biube cadi casi si adia ni che ganna ni che rune biaia ni gusui lo asia ni zacca rapaco basque co le da queni ani la tulati manana ni casacala ma guian gen ginava dija la ne rari guayueni ani lato tobila Runi gendananda dila stalle penga ni kagu babian in daniliginu. Giro paruni gendananda dila così si ingeni cani ruggi i balubiani che s'anda pega velato. Girassi in cararidu, gianulà, nutigiva, carabinuni, transformador. Ma viuse cani, sta lecamani, manaiosso cani. Nessa rancio cubigna cala, vinisci cecca, ni vi, ni ti cabini cala, io seguo cavera, nuca spini, commission cala, cadi caia vediala, tu la canghe caguni tu, no? La annularo sui l'uno cagno o digi, ne cadina chigne pelà, ni dopa lubi, ni gnegne o segurari, ne o segurarica. Singala adila, nessa rancio cubigna ca, santa pega velato, scagina uini da nigigi cala. Ira cabinica ne santa cacadigira o asastalle cabibido palu cabela tigunda pica cabeca spinni comisión calabichaca transformador di cabeca ne cadingasi uige lugante ne chupa gubilla beu cabani nudila la cabe no tu la cabici la cabe lugante ne chona gubilla beu cabani nudila no tu la cosua lustilla cabela ricarrancho gubilla callavi la cabela ta. La de gira anula o topa nuti duba. Ca nula anula ne uca nustuba. Negici cala negira la avini negira stubala. Zanda quenu ti amparo nabe. Ne zanda ginaba nula. Na kinye guluinu gira anima wasaka. Para a girara ma bisigne. Panda giru sana cabelano gira panubiani. Si gira anima guiacchi in daniligino. Zandauca no Comisión Federal de Electricidad la quiseni qui zanda di yana ni si cacasi guni chaui cabe nina quiñe guni chaui cabe cadigo sana di cabe rancho cubiña cacca gappaviani raquela que si peganta galle si gapa guagica galle sono si gapa guagini calam mananna vinnica masebiani russana cabe vinnica che rappaviani gi dubi gheela. Ne cagentananda di la nipe ni gundubi ne vinnila. Asapena alulau cagi lutigi barusiganda andari yoka. Gasti che sandadi. Ne cadi casi chiche. Ni si cavini gatta. Sacassi shakibaka. Santa pega velato. Susale ceri susale cerca. E non va coia. Ne nulla vinischiceca ne capenirelu. Ne capegnata luga la nesa cavaci guarrinnica ni cacibi la casinghecca che andalandaki si cacaca sacani cadirarisi guasa giandi giandi pe cadiruni cadirarisila gabinusa co na chignegoni ciaui caveni ne casera pelato carari carrancio cubignala cavinnica guasa cuyubica idagoli saca ti sacheca. Cinecabe, tigicica, ra gicela si caganda quise, Comisión Federal de Electricidad, iranima vicine, sticabe. La ani, rievianica, i bighettanina di pala, runinani, riregu nitti vinni. Nestoviga, cadini guiacchisi, cadini vicinesi, stalle vinni la cagliappa, sisa. Danni ranaganda, patidini, ma che chigne di là? La ca, ma carego di ti vini, che? Ma per cacine, c'onnanga di là, luta per si capa quaci di vini, schice ca. Canieri a bice, cosa Luis López che? Ti canta una diaganu, pasicia rudigia, nappa, pe gudive, l'anu. Si lo so bice, cosa Luis, pa diusi.
2: Se
0: andate a dirsi lì, c'è qualcosa, niente? Ah, José Luis, da cassi là, José Luis. Un HGV, che ha? Da cassi là, sa che ha? Gli da un si canta, gli da un di vila, no? In tette, quindi, lo che andano andati. A che andate a schicci, cacciuti, José Luis? Lì, si non so, c'è, si non so. Gli appi, caio, gli appi, caio,
2: Serina povicho, i calani la macanano pa colino, si si cacchini, pa colato, la sala vicino.
0: Già, yeah. Si pede che andano andati, ti colato, eh, José Luis?
2: Non mi sanno la capa. Ma sai, gente, di c'è, se andate giù si giravi, No vine la man para invitado, ya tus personas invitados se cara, pero.
0: Naga sila ko na.
2: Hola. Gape kakiña, naga invitado kakiña. Nege. Uyara di cara li jigenda biani. Kuli kabejiña stika kabini di biaguyo sio pako iguyanga el nave ka bandani kule kabini di sa agijilani.
0: Ya.
2: Sagi Gidila Villa Pianga Talevini di Yane Kera Isuluka Virginia Sti Sagi Gira Kulika Ve Iran Gendasikaru Viera que está le vinila anula Wasabi Aguipaco Cani Vini Cajinia Dila. La ka vini la anula kavena kasi ka vini ma mana paisa runi ka jinya dila kasi ka ni nakubi kusulu saagi chisakavla ki kavela anila ne gira ka foto ni kuli kavera kela sikaru ka jinya ke sikarura biya jinya su persona vini la runi biya yala kavela ne sake ka naveli nu kava dungi udi la cabe de lo que solo cabe lo que villaga Francisco Ramos la manapa visa runibe ne bayu ya no siñabe o sea que cabía Roselia Orozco Chaca Roselia Chaca bago la ave instalero la beli bago giudi da cabe Chiquillo la Toby Cabena, Francisco Ramos, Luis Villalobos, Didier Sánchez, Juan Cortázar, Roselia Chaca, Dalí Nelio, Freddy Bartolo, José Espinosa, Karen Santiago, Nelson Morales, Ever Regalado, Dalai García, Ne Carolina Valdivieso, la Cabe, Bilui Cabechina Cabe. Ne girani bilui kabe kala ya si pesa agi jiviche.
0: Kaya na ru girani na ka santlagu ya vinni kaji se da dila kosoli papia ji chi ya na ni raka.
2: Jumi na ka lube odisha abia kaya ja lube odisha raka nu gira ka nikului kabe ka kasika raka ya satelon kasika raka ya kati vela kasika raka di gi gira ni ziwini rakuka agi kabe ti yuseda. Era kayuni ka vinika sa ginani gigistino di biceka guna abadu jappa na kuka la di bisu udine bidani gi sake sakanga ka jinya bilui ka be nege ke nege waji gukandi bicera guluni saka beni ye sai ke gigigedi yendo nissa nelane biduyanu ka jinya sti ka vinilan ni ka yuenya li di bicera
0: Gana kabini skijinu kani kenye niguya nege waji kala zandaruti dikabe pagisi pawije kitu bina kabia kaya ajalube udila rali jigenda biani kasi pesi yu nurali jigenda biani kala ha ala kanila ti tobi kani guya bini nye nu tularisi kanila kusolo nye kuto kabe kanila
2: Karika di saka ganira ke pako wasa ko kari kuto di kalkulu isi ka venira ke la guni bia vini se da gigi situ guni bia vini lanu ni non sta le vini lanu sti gigi nulla granda ka bebia si pe luka sa adi la ciguia ka be la ka la gigi ganda bia ni ka sande jaga lu ka be ni ka ya veli di gira ka ni vitoppa lu vini lanu in Luca sa e ya panundani e ka skiji nani gi sigi sti non disa vice ka yunda pera di lu di jani vicaro se li acciacala gande maior domiana ve na panu lu veudi gande si
0: gande la oh.
2: Gande si
0: tale wini ha tale e dovina capeu di sa e su luca ni visu luca ni zero segilu se veu gutiti nu ka Macca, macca, sei chi luce, chi tappa per Luisa, ti capisci lu casacca. Ne gira cinca, non tovini, non ciuppani.
2: Nappa non casati, cacciati, piccecca di no, leola, gastina, non trasandati. Chiguetche, no?
0: Guasa, José Luis, nari pesagi chiguesti, inutila stalle penga ra cayana vinni che gappa biani ne sarà ligi, eh?
2: Zandì, via cui se ne sarà un ciucupinia che vinni che vettia neghe vice. Neghe vise e un cavinnica, lunesa, si un danigi, un ciucupinia che casacca che vettina gana, la ca, na non si vise a canessa danigi, cala. Facevi anni la cara e tu vinna a cagigi che tirappa piani. Sanda camma, bisogna utigigna caiuni, casai che gigi l'anni, ma io ne cavedigia caspinni, Commissione Federale d'Elettricità, ti canta, e c'è la sicunica, ma cacciau, era, n'aveva cagigni, ca, dove anni stica, vece ca, cuiubi, ca, veganda, gire ca, ca, veniva a sanegge, che la, ma la seconda non si è ucavini, cara caro, ni chi capa cape piani, pacco. Ni casacca, ni chi chi dice, ma la seconda non si è ucavini, cara la lu, io sti Commissione Federale d'Elettricità, che là, la capo, ni chi capa cape piani. Ma la seguitura non la, cari cerissi, ne che sulla anca vini, jalappa la, o sacca cavini chi si, ni la ne sa cavice, chi tu vina canna ni caschigi, non di, vadu yanula, la casacca naga di. Io ne cadi di Rudina Isacca non in alpaco. Dirai sa solo a Caggi in Nandadilla, di Winni Pavianga, stipasti, Commissione Federale d'Elettricità, runi stalle viani di Chigne Cagidi, runi in Nandadi, dice.
0: Poi macca nanna cabeseta che in Nandadilla, non un ciao, i cabeca schiva, cabeca solis, manachigne stalle ningaga ca anna cubi. Mana chigne stalle ninga già ne si un di sa casanda gunica veglia u cicci cave vinni la ghiaia vinni lu ghia cave la u seguna vinni la cave la ce vinni ra nu cave ma cayo di la la ah si pendi sa casanda guni nu gire canun di luna cave nuni vice cassi canesa ghia cassi canesa che tena cassi cagliavi cave nara colonia le speranza nave già de canuccina che vegasti viani che su cicci dice la cangari do palù quindi la masè ma se condine la cape iaia ne guasinni la cosa lui che da chiano guasinni chi tu pichela ni si sa con tu pinelu lila i sa na canasa ca gentananta di cadina di ca ghiaggia via ca gentananta di cadina di ca pasanta chi la vinni la cosa lui la chigna e pengaviani ca nu vinni la non dubinesi là, non vinni là, non patichi per usi canta, canta niligi. Panito, vini che canta i chigni là, chissà una gana, cosa dici, para, no? Una gana. Per
2: una gana, poi paccoli, non è che andano andare, la viceja, non tu la chigni, pe, e canta, già, non cagli, stino, cassa, di la santa capelli, e vinni là, io viru, sa che te ti ganaga. Non vinni la bisà per ti bacanda ne signa ne non va ghipaco la che in gara di anna vinni ci chiedi ci chiedi di tena la ci sacanga guppano nani la lice non paco non giocala la l'unica non ti ramala vinni la che in gatta vinni va scinni ganda gianna coia sa che teca io ni non appano nesso di che la ca io oro sti vinni ci chiedi la na so ucani dejan allí va que ni poco naga danda ni cayó cabiche y tú vina cae solo era cayó cabizaba yo que Luisa 2017 que ya na mayo visa que na panu ya na mana besa no da ni cayó dila nanda da ni cayó dice ni que na nanda dila ha
0: ne no sto vivia José Luis cayavi cabena naga si cu siete na la gicabela nula no vinni navela gi tu vina candanira colonia la navesa vinnicala ni tobi che righisce viani cosa lì
2: alla sandice
0: anche stovi
2: alla sandì
0: ne pace viani la nirula cava cuca carigi
2: nero canica di
0: che na ya ya ne nirula cava si usegu calu carretera che appaga viani
2: la canal che righisce che la nella canal
0: ne la can ni tobi caioca che righisce cava viani
2: na nya vida que la ca que ne la ca de ariro a capaco
0: ya andito
2: la ca que dice que la ca de ariro a
0: ya ya ne ca de ariro a si que ya más yo sé con cabeluresa ca capa capeliani nitte de gallo ca de caguiso que la canu gira gari sa ca cosa lis
2: Λάκκα, βίτσε λάκκα. Κάτι για να τα λάνω. Λάνω, καμπινι, να νου, έργα, δε πάγω και να.
0: Για.
2: Καλούν για να είστε πέκαλα, λακκαμά, καλούν, καμπικού το παλού, καμπινι, καρικίσε, ακαβιάνι. No tengo, no pago nada,
0: ¿verdad? Ya. Pago no debo nada. Debo no niego nada. Pago no tengo.
2: Pago no tengo. Debo no niego. Cocandila naca, no tengo, no pago. Sacadis, así, cabrón.
0: Ya, bueno.
2: Ah, ya, güey, yo soy cabinista. Pega la cama. Cujilu, cabelane. Sandaca, quisanda. Diga, anda, no la, no, no, esa. No tiene esa vinica kirigiche, dice caviani, en esa estepeca. Casi vas a cagigi, estino di casi de la casadani.
0: De casadani.
2: Manda país a Paco. Está le vinica kirigiche, viani, en esa sadani, vinica. Ne, guayacala, jicabeu. Y, uca, luca, beca vinica la. Kiranda dina, chigueta cavini, sadani, la cavidivista, anda cave. Runi. Pues la campaña anda la manigise, Vinicius, ni casa caviani, o sea. Sacar de esa ca, ni casi guille, dile a la camasta lewini. Ca, la, guille. Sacaviani, caviche, o sea, naga, si casaca, no una gana, dile la canga hasta le tularu, ca, ne, ni digina, para, a seguir avia, ni lutale, cayolico, cacheria, paco.
0: Ni rungari, ni vinio, ni runga, re, de los cantaviani, vinio. Para se grave a ni tu paluca yo le diga cadiraridi grave a ni cadara cala cadiraridi ga cadonia o solis cadiraridi ga era caquiñe giranga esa ganna vinischichinu piana gasira cayuinu dilane ma bisula bidija. Poi nappano si gelano, io sono lì su giubino, la ne sa gelano, tu la canelano, raga. Nagassi, cotie di giacabini di la nave, pia. Ma se tu la si con i ciao in nave, la ricca lunesa indipendenza la de Morelos. Nagassi, ma cari cantati, la macchireca, cabini. U cave lave, sa checca la ricca la colonia la speranza. De caneghena, cabini di gasti bianica. Ucave niti vinischicinu nappanura ca rijaganu la cosa Luis ti la venga cutie di gela ne solo sia ma bisulu ca be ca jacane uini ca be da gasilana be mase ca be nesa la independencia ne Morelosca ne ma cu cave la vela gu ya verari ca colonia la esperanza ne sa che ca callavi ca bena callejón Excelsior luga yunda gigi gestinu di bueno ne cachagui duga. Cadi chunu wasinni, cadi chunu gela la, che gappa vinischiginu piani. O solis, ye, ye, guglialuri, casacca, caberesa, satanica, le risato, satanica, la?
2: Uia, vici, uia, nanno sicuri ti mi attiri nalandina, visacca, caveni, ne saprei a Vicente, ca?
0: Aha.
2: Na, vesugna, ne sanda, pagai una diaga, toveni, ne uie, gicu, uie, cave, canna, nappa, spaccio una isa sulla uie, cave, ne saprei a Vicente, ca? Llegó y acabé la castalle mani de nave, ¿no? La que suba la agua. Cuando nave todo, vi que nave, ti mani de uluve, y sabe, uji ulane, y viruba, ve limunguluni, mani de.
0: Ya.
2: Nani se nave udo, la verdad, que no fiuban en dani, tu la quiñón en el ato, si se la nave, co, callave, ve nave, che, tinda gabe li tu la.
0: Ajá, no. Cadi Gabi non capì ni rocca per l'amma, cosa lì?
2: Come, c'è qualcosa che c'è venuto in giantina? Come? Non è stata satanica, la satanica, bisogna ruare, è stato capo con. Non è che capì ni cosa di nala, non capì l'amma, non capì la, e si carica da Gigi, mi si carica da Osani, ma se è da Nisagi. Sacanga non capì, voglio io capire qua. Nave casicuya, cabeca mani di maiginia caruani sacala, nana cabena venisa gieca mazera.
0: Guasa santa cala, via gedagi winni cabela, via que canca zuzui luno, nisa gieca da giaba Luisa di vice. La camacusa niru cabe, gu yaga sinula, Luisa di guayuna diaga lu fenomeno el niño nave, ¿a Luis?
2: Nadie
0: haga,
2: nadie
0: haga. La niña, la niña, ya. Ajá. El niño que haga más jibadí, el niño que haga más, que andaba haciendo, sabe, Santa Pecabeli. Y Y andangabia, cacá, guigilayud, y la cosa, Luis, que ya canandá, lucanizado, cala. Uf, apagá, sinuládula, pacadie de ganunaro, penisa, guie, Luis, atina. Racana, cabelati, gallo, achupalate, gandeísala, que guadu, yadinu, sicari, via, zeda, guigiña, ni digo, Luis.
2: Ana, cabeza, salá, cabe.
0: Lo sabes,
2: Porque dai di nave manica la di vinni la macchina yana nave nu vinni canave di cinja apaco
0: ya
2: nu vinni canave la lucigna per me nano cigna per me ne sta le cavela la caveruca manica lu ca cinca lu catarraia cala ma chi li beppe per ma chi li beppe cave sta le benda la ca lucigna me sta le pesa La dura y guia do negue que la maquina anda de nuya chau el amelaro ni mana vini en unisa que neguela, guaya brua apenista cala, más tal le came gutti came, manes seca me magutti came, lo anisa.